0: prendere il caffè.
1: Due caffè?
0: Un caffè. Bene, finalmente il tempo si è messo al bello.